0: sale del registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.
1: E son molti parenti,
0: ma suo c'era la donna, il don zio Bonzo, che non ci negherà di sua presenza, e cugini e le cugine, le chiamzali ascendenti.